Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo. Guardate,

0: scuola me ne posso andare?
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: L'esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, Giole.
0: Pregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aio.
1: Torna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, tu e de qua, signorina, lei tu voglia marchettare.
1: Infermieri, presto.
0: Andiamo in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le